처음 못하대지. 그 già noi legna nell'arbo della fei, che già la tomba del passato mi accosterà.